dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Daddy Swims haben wir gehört, hier auf Radio Grischa, jetzt den geht 10 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Ja, und in den Minutas Romanches sind wir in dieser Woche in WM-Stimmung. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir auf Zahlen, Rekorde und Legenden, die es in der Weltmeisterschaft gegeben hat.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui stefna di squarinza nu già tutto il tempo sur del campionati del mondo. Però, na be ce es actuel o be facts, nus proverons da portera vus un per curiositet sur del campionati del mondo, ci nu so da uscem in cedì. E la Coppa del mondo es er in lö in ua ci veng fat jazz records. Il più grand, o il champion con da più titles, es naturalmente Brasilia con 5 titles. E pel moment, einche forza smüde quei giusti in quist campionati, es il marcador con da più goals, Miroslav Klose della Germania con 6 goals. Ma forza vus conosciais quist nom. Savais vus cicidere il giovadur più giovane ciò guadagnò una finale mondiale e que beccun passa dei 7 anni. Qued era Pelé. Precis, quel giuveder ce tuots dicen cidere il melder giuveder della storgia del balapè. Ed oz, la grande steile dals prossims ans pudess forza esser la minia mal. Il spagnol, essentia ter giovnin, el ci es pur passa des 12 ans e ho fin già guadagnò un campionati dall'Europa con Spagna. Ci so, forza sarò el il prossim giovnin a guadagnare il campionati del mondo. Un fact curius suner, ci sun ils più vells cia em già participò a intinusce un campionati. Un de quals records es giurischem quist'an er con Cristiano Ronaldo, aber er il mythisch goli da Mexico. Ochoa, es ci sun già passa 40 anni e participescen in ceduna ad un campionati del mondo. Er la veam da quist'an es qualcosa speziell, que nu dava en ce finuosa me ce trais paiais organization, quist'an con America, USA, Canada e Mexico. Era un curioso fatto che è la terza volta che Mexico organizza un campionato del mondo. È speciale quest'anno giovani 48 squadre, che ha in tutto sur 100 giocatori e che ha dato la possibilità di paesi che non avevano in mezzo la chance di partecipare in un campionato, come per esempio Curaçao, che è un piccolo paese sur l'America del Sud, con passa 150.000 abitanti. E il Cap Verde ci ha giusto arrivato a 20 quart un storico pari contro Spagna e sei un paese che non ha mai partecipato ad un campionato del mondo.
1: Las Minutas Romances.

0: Schönen Mittwochnachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Die Woche alles über die Männerfußball-WM. Wie alt zum Beispiel der jüngste Spieler war, der je an einer WM mitgemacht und gewonnen hat, wer am meisten Goal geschossen hat und wer ihre gehört, bis heute quasi unerreichbar bleibend, der Sitzer von Lucas Battista.
2: Allegra, benvenia in las Minutas Rumänches. Qui Stefano di Squarinza nous già tutto il tempo sur del Campionati del Mondo. Però, na be ce es actuel o be facts, nous proverons da portare a vos un per curiositet sur del Campionati del Mondo, ci nous so da usciamo in cedì. E la Coppa del Mondo è ser in l'eau in cui ci veng fat jazz records. Il più grande, o il champion con da più titles, è naturalmente Brasilia con 5 titles. E pel moment è in ce forza smüde quei giusti in questi campionati e il marcador con più goals Miroslav Klose della Germania con 16 goals. Ma forza vus conosciais quist nom. Savais vus ci dera il giovadur più giovane ci ho guadagnò una finale mondiale e que beccun passa dei 7 anni. Qued era Pelé. Precis, quel giuveder ci tuots dicen ci dera il melder giuveder della storia del balapè. Ed oz, la grande steile dals prossims ans pudess forza esser la minia mal. Il spagnol, essenza ter giuvenin, el ci es pur passa des doc ans e ho fin già guadagnò un campionati dall'Europa con Spagna. Ci so, forza sarò el il prossim giuvenin a guadagnare il campionati del mondo. Un fact curius suner, ci sun ils più vells cia em già participò a intinusce un campionati. Un da quals records? Es giurischem quist'anno con Cristiano Ronaldo, aber il mythisch goli da Mexico. Ochoa, es ci sun già passa 40 anni e participescen in ceduna ad un campionati del mondo. La VM da quist'anno es qualcosa speziell. Quenu dava en ce finuos a me, cia trais paiais organization. Quist'anno con America, USA, Canada e Mexico. Era un curious fact che è la terza volta che Mexico organizza un campionato del mondo. È speciale quest'anno giovani 48 squadre. Quedò in tutto sur 100 giocatori e qui ho dato la possibilità da paesi che non avevano in media la chance di partecipare in un campionato, come per esempio Curaçao, che è un piccolo paese sur l'America del Sud, be con passa 150.000 abitanti. E il Cap Verde ci ha giusto arrivato a vent quart un historisch pari contro Spagna e ser un paese che non ha mai partecipato ad un campionato del mondo.
0: Die ganze Minute des Romanches jederzeit zum Nachlosen gibt es online auf radiogriechen.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.